0: Ferran, l'ufficiale del registro, i parenti, il vostro console, la fidanzata, qui si firma l'atto e il matrimonio è fatto.
1: E son molti parenti,
0: la suocera, la nonna, lo zio Ponzo.

0: viste? E ha visto una si piena cecità,
1: segnalata è già la nave di Pinkerton.
0: Quando è salvo?